0: burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è bello,
0: come nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è bello,
0: burlone, burlone, è nato burlone, burlone.